La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
3: Nen, gruppo A2A.
4: Yes, yes.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella. La musica.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Chi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Run. One Republic Run, che meraviglia, dal 2021, ed ora la redazione con la nostra Cristina Manco. Buongiorno Cristina, buona domenica.
1: Una buona giornata e bentrovati. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista in queste ore e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, invece, non è ancora stata fissata una data per la firma del memorandum d'intesa, che fa sapere al momento non affronta la questione nucleare. Poco prima il premier pakistano Sharif aveva annunciato su X: siamo più vicini ad un accordo di pace che mai prima d'ora. E Donald Trump, a quanto si apprende, parteciperà martedì in Francia ad una riunione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A dichiararlo è stato un alto funzionario dell'amministrazione americana, parlando del vertice in programma Evian dal 15 al 17 giugno. Al momento però non è previsto un bilaterale tra i due. Il destino dell'Europa si decide qui, scrive il presidente ucraino. Ecco perché, aggiunge, dobbiamo porre fine a questa guerra con dignità e con la garanzia della sicurezza. Ed è proprio di questo che discuteremo con i nostri partner durante il vertice. Papa Leone XIV ha inviato il suo saluto a tutti coloro che prendono parte al pellegrinaggio a piedi da Macerata alla Santa Casa di Loreto. Durante la messa che si è svolta all'interno dello stadio di Macerata è stato letto il messaggio del pontefice rivolto a coloro che sono pronti a mettersi in marcia per la 48esima edizione del pellegrinaggio. Preposti in vita i pellegrini a crescere nel cammino alla sequela di Gesù per essere missionari del Vangelo, specialmente davanti alle povertà materiali e spirituali del nostro tempo. La cronaca: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 42enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco nel 2007. Un uomo di 61 anni, Roberto Pietro Guerrino, di professione interprete, è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio a Milano. Dalle prime indicazioni, un uomo sarebbe stato colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Si cerca l'arma, probabilmente uno dei soprammobili che la vittima aveva in casa. Ad allertare le forze dell'ordine una nipote, spaventata perché da ore non aveva notizie dello zio. Le indagini in corso si concentrano sull'ipotesi omicidio. Lo sport: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Barcellona, il pilota della Mercedes precede la Ferrari di uno scatenato Hamilton, terzo è il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes, la rossa di Leclerc a muro nel Q3 scatterà decima. Calcio: nel girone B dei mondiali 2026 finisce con un pareggio 1-1 tra Svizzera e Qatar. Nel gruppo C la Scozia batte 1-0 Haiti, mentre termina a rete pari 1-1 tra Brasile e Marocco. Ora per il girone D in campo Australia-Turchia. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

tra questi milioni di persone, volevo esserci anch'io, non c'ero, ma ragazzi, che successo straordinario ieri a Baia Domizia. Parleremo di questo e tanto altro ancora questa bella domenica mattina. Sono le ore 7, oggi 14 giugno. Bella musica, la protagonista qui a Radio Kiss Kiss. Jennifer Lopez, Teddy Swim, subito Madame Marrakesh con Volevo Capire.

Bruno Mars e Cardi B insieme con Finesse su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella. Allora attenzione, sono le 8:12, scatta l'appuntamento come ogni domenica mattina con I'm Going To. 347 490 0042, sto andando, dove state andando di bello? Chiaramente se state guidando, no, ma chi è a fianco a voi, insomma, fate un messaggio vocale, quindi non scrivete, solo messaggi vocali da questo momento in poi, grande raffica. Faccio un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Elisabetta, sono di Milano, sto andando a Verona perché ho un'amica lì e stasera aperitivo, con tanto sprizzino. Oppure ciao, che ne so, sono Federica, sono di Capri, sto andando ai Faraglioni perché questa mattina non voglio sapere nulla, mi spalmerò al sole e rimarrò fino alle mezzanotte in spiaggia guardando i Faraglioni. Oppure che ne so, ciao Raul, sono Angelica, io sono di Madrid e in questo momento sto andando a Barcellona, alla Barceloneta, perché voglio stare con amici e bere una bella sangria tinta, ok? Ho fatto tre esempi diversi, mi raccomando, quindi da questo momento in poi, attenzione, sto per fare un conto alla rovescia perché poi raffica di messaggi, ripeto il numero lentamente, 347 490 0042, nota vocale, il vostro nome, di dove siete e sto andando, e finite la frase, magari anche a fare cosa, ok? 3 2 1, da questo momento raffica. Fulminacci, maledetto me.

0: maledetto.
1: Fulminaccio con Maledetto Me su Radio Kiss Kiss. I'm going to, sto andando. 347 490 0042. Sentiamo le vostre destinazioni.
2: Ciao Raul. Ciao. Sono Alessandro.
1: Ciao Ale.
2: Mando un messaggio da Parma. Sto tornando a casa a morire dal caldo. 30 gradi, no, di prima mattina.
1: Mamma mia, già stava 30 gradi.
2: Altro che spalmarsi al sole davanti al mare.
1: Chiuditi nel frigo.
2: Al sole. E in giardino a morire dal caldo.
1: No, no, entra nel frigorifero. Io ho un frigo americano a casa. Ogni tanto apro veramente, entro nel frigorifero.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Noi siamo partiti, sono Antonietta.
1: Ciao Antonietta.
3: Massimiliano e Nicolai. Siamo partiti da Contursi e stiamo andando in direzione Maratea.
1: Bella.
3: Per farci una bella nuotatina e prendere un po' di sole.
1: Che
3: un
1: meraviglia.
3: Bacio a tutti.
1: E poi un bel bagno ad acqua fredda. E poi il Cristo di Maratea. Che meraviglia, che posti splendidi l'Italia. Doja Cat con Say So, era il 2020.

0: Kiss Kiss a te, che vuoi stare sempre a stretto contatto con la natura. Ti rigenera. Kiss Kiss a te, che ogni domenica è buona per scappare dalla quotidianità e godersi la barca a vela. La barca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!

0: domenica.
1: Buona domenica a tutti voi, lo dice anche Saif. 8:25 347 490 0042. Attenzione, perché vedo il display, vediamo, abbiamo già il vincitore, non ancora, quindi avete 20 minuti di tempo per partecipare allo spazio l'appello Where are you going? Dove stai andando, per vincere i nostri gadget. Sentiamo.
2: Ciao Raul.
1: Ciao. Chi è? Che è successo?
2: Niente, zaino in spalla, Como, camminata fino a Brunate.
1: Bravo.
2: Poi faro in San Maurizio.
1: Sì.
2: Spettacolare.
1: Che bello.
2: Poi magari ci sta anche uno spritz. Buona domenica a tutti, Marco da Como.
1: Ciao, grande Como, grande Marco. Ciao, ciao, ciao. Chi schissa te?
3: Ciao, sono Alessia da Cisternino.
1: Ciao Alessia.
3: Sto andando al mare, a Punta Prosciutto, con gli amici di papà, genitori e parenti.
1: Chi schissa te? Piscina naturale, ragazzi, Maldive, le Seychelles, ma cosa? Punta Prosciutto, ma che spettacolo!
4: Ciao Kiskis, buongiorno. Come ogni domenica di mare in Sardegna,
1: bello,
4: mia moglie aspetta all'ultimo per scegliere la spiaggia. Ciao Kiskis.
1: A che ora scendi? Alle 6? Ma si deve preparare, scusate ragazzi. Si torna indietro nel tempo, era il 2003 su Radio Kiskis, arriva Dido, questa è White Flag.

Justin Bieber, Sorry. Mi dispiace, ma tra noi è finita. Vaffanculo amore, vaffanculo ancora, grazie, non tornare mai più, sto meglio sola. Questo è un estrapolato del testo della nuova di Valentina Turchetto, in arte Mew, uscito a fine maggio, una revenge song a tutti gli effetti, un brano caratterizzato da questo mix di rabbia e ironia. La nuova, Vaffa Amore.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli. Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Yes, yes. Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss. Musica più bella.
8: La musica più bella.
7: Suona solo.
8: Suona solo.
7: Su Radio Kiss Kiss.

0: Hairstyles con American Chaos su Radio Kiss Kiss, pronti a premiare il messaggio più simpatico, ironico, divertente, quello arrivato per lo spazio Ho capito che. Sentiamo.
1: Ciao Raul, sono Roberta da Cagliari. Ho capito che bisogna adottare un cane, soprattutto preso dal canile, per renderti la vita felice e più completa e piena di amore. Baci baci kiss kiss.
0: Roberta da Cagliari, premiamo la Sardegna. Gioco che torna anche sabato e domenica prossima, sempre per l'appello di Radio Kiss Kiss in Kiss the Weekend. Allora Maroon 5 con The Summer's Gonna Hot Like a Motherfucker.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

attimo con Romantica sulle Kiss Kiss a concludere questo bel appuntamento di Kiss the Weekend questa domenica 14 giugno. Io torno sabato e domenica prossima sempre tra le 7 e le 9. Grazie a Pasquale Viola in regia, grazie per la regia. Tra poco, belli e pronti, la Leti, olè, Max Poli, olè, per Cartoline d'Italia. Anche lì migliaia di racconti di vita quotidiana da parte di tutti quelli che vivono in Italia e non solo, per questo spazio di questa bella domenica da vivere insieme. Grazie a tutti, si torna indietro nel tempo 1986 con Madonna con True Blue Baby I Love You. Da Raul è tutto, fate buoni, fate bravi, buona domenica e chi schissa a tutti.

0: Siamo con tutta l'attualità, per questo diamo la linea alla nostra redazione, c'è Cristina Manco con le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura il Medio Oriente, con le incertezze sulla firma dell'annunciato accordo tra Stati Uniti e Iran, il presidente Trump a dare l'accelerata con un post sui social dove afferma che la firma da remoto è prevista in queste ore. Subito dopo assicura Hormuz sarà aperto a tutti senza pedaggi, ma Teheran frena sui tempi della firma dell'intesa. Anche le forze armate iraniane e il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche hanno negato che l'Iran firmerà un accordo con gli Stati Uniti oggi e hanno criticato l'insolita insistenza del presidente Trump, ipotizzando che il Qualcuno intendesse programmare la firma dell'accordo in concomitanza con il suo compleanno, che cade oggi, per sfruttare l'occasione in modo simbolico e trasformarla in un evento di pubblicità personale. Nel frattempo, sirene d'allarme hanno risuonato in diverse comunità nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano, avvertendo di un sospetto attacco di droni di Hezbollah. Almeno due dispositivi esplosi. Al momento non si segnalano vittime. Il destino dell'Europa si decide in Ucraina, ecco perché dobbiamo porre fine a questa guerra con dignità e con la garanzia della sicurezza, ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky, ed è proprio di questo, aggiunto, che discuteremo con i nostri partner durante il vertice del G7 in Francia e successivamente a quello del Consiglio europeo e quello della NATO ad Ankara. Martedì, al vertice del G7 a Evian, Trump e Zelensky parteciperanno ad una riunione di lavoro, ma al momento non è confermato un bilaterale formale tra i due. La cronaca: era riverso in terra, in posizione supina, con segni di ferite alla testa e semi vestito. È stato trovato così Roberto Pietro Guerrino nel piccolo appartamento dove viveva, al quarto piano di uno stabile di Milano. L'interprete, che nel suo curriculum aveva scritto di aver lavorato più volte per nomi nazionali e internazionali importanti, avrebbe compiuto 61 anni esattamente fra un mese. Si presume che la vittima sia stata colpita con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. Nell'alloggio sono state però rinvenute diverse tracce di sangue. Il delitto Garlasco, la semilibertà di Alberto Stasi, ha di fatto confermato l'assenza di profili di pericolosità e consentito un percorso culminato nell'affidamento in prova ai servizi sociali, lo scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano nelle motivazioni del provvedimento che ha portato alla scarcerazione del 42enne condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo sport, calcio: l'Australia batte la Turchia 2-0 in una gara del gruppo D dei Mondiali 2026, pareggio all'esordio per la Svizzera. La nazionale elvetica è stata fermata dal Qatar 1-1 nella prima giornata del gruppo B, 1-1 anche tra Brasile e Marocco nel girone C, mentre la Scozia regola 1-0 Haiti. Oggi Germania Curaçao e Olanda Giappone. Formula 1: alle 15 al via il Gran Premio di Barcellona Catalogna, dalla pole scatterà la Mercedes di Russell, seguita dalla Ferrari di Hamilton, terzo leader del mondiale Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. Con questo abbiamo concluso. A Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Capito, la Leti al mondiale c'è anche, sì, il Curaçao, e noi siamo a casa a vedere il mondiale dal divano.
2: Quanta, beh, vedremo
0: quanta
2: il Curaçao.
0: Maezza. ragazzi, 9:00 di questa domenica 14 di giugno, un saluto dai mattinieri. Alla domenica siamo quelli di Cartoline d'Italia, Max Poli e la Leti.
2: Buongiorno.
0: E buona domenica anche alla regia.
2: Sì, Pasquale Viola, buongiorno.
0: Allora, siamo pronti da tutta Italia a ricevere le vostre cartoline, che possono essere raccontate in diversi modi, e quindi fate voi messaggi vocali, di testo, insomma vi aspettiamo al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Raccontateci la vostra domenica. Sigla.

Vabbè, ma devi stare caldo tu, Buona domenica a tutti, con rinnovato entusiasmo vi aspettiamo, vai! Stamattina ti vedo strada, come sempre, vai!

0: colazione l'hai fatta, sì o no, signore? Preso?
1: Fatta.
0: Quanto caffè? 7-8 flebo?
1: Uno.
0: Perfetto. Va bene, siamo pronti, iniziamo, ragazzi, con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Insieme fino a mezzogiorno, noi e voi, le storie della domenica, qui insieme. Samurai J.

0: Flamenco Paranoia, la prima canzone ascoltata insieme di Samurai J. Buongiorno, la cartolina d'Italia e come diciamo sempre noi,
1: animo, animo, animo.
0: Dai, ce la possiamo fare anche questa domenica mattina. Cosa prevede? Gita fuori porta, pranzo con amici, ospiti a casa, parenti, la Leti, cosa mangi oggi?
1: Beh, non lo so, sai, ho voglia di carne, quindi credo che farò il barbecue. Lo sai, io sono carnivora proprio, sì, io amo la carne, lo so, scusate, ma vegani, vegetariani, tutti qui, però io amo la carne, non posso farci
0: nulla. Esistono anche le verdure grigliate,
1: no.
0: Fare,
1: ovvio che io accompagno poi con le verdure, certo. Però la carne di base.
0: Certo, quindi, cioè, ma comunque non possiamo saltare il pasto così dimagrisco un po'. Che,
1: ma
0: insomma,
1: allora,
0: tanto io non
1: se
0: vengo,
1: tu vuoi, bravissimo, nessuno ti obbliga, se tu vuoi saltare il pasto, salti il pasto. Io mangio, poi fai come
0: il salto del pasto, no, prima ho aperto, abbiamo sentito la nostra redazione con l'amarezza di queste ore, sentire che ci sono al mondiale, per carità, che bello che il mondiale ci siano così tante nazioni. Anche di quelle che non ti aspetti, però fa strano sentire Curaçao, che ne so, e Haiti e l'Italia a casa, capito? Cioè vi fa un po' rabbia, no? Ieri fra l'altro ho visto solo il primo tempo, stanotte, perché
1: di
0: hanno
1: quale?
0: Giocato a mezzanotte, Marocco-Brasile, cioè ragazzi, ma il Marocco fa paura, ha dominato il Brasile, è finita 1-1, ma cioè, ha fatto una partitona mostruosa, quanto è forte il Marocco. Tra l'altro sono molto contento perché lì ci gioca un certo Brahim Diaz, che è uno degli obiettivi della Juventus, essendo tifoso della Juve. Io sai, ma spero,
1: ma
0: lo prendano.
1: Ancora sei tifoso della Juve tu?
0: Ancora sì, perché che va, stagioni, uno è tifoso e tifoso.
1: Stagioni, ormai sono anni.
0: Appunto, non è che cambia la stagione.
1: anni che non va bene, cambia.
0: Ah, dici tu per evitare sofferenze.
1: Ma sì,
0: vabbè, dopo anni di gioie e un po' di sofferenze, lo dice anche la statistica, ci stanno, non puoi sempre vincere, no? Allora, come va la vostra domenica? Potete rispondere a questa domanda tra poco, prima raffica di messaggi, il primo pensiero della domenica, l'appello appunto per cartoline d'Italia, vi aspettiamo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, forza, raccontateci un po' quale mood avete questa mattina, con che spirito affrontate questa domenica.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, Max Poli, le Leti, sì. E tutti voi, arrivano le prime cartoline, siamo pronti a smistarle. Ce l'hai l'effetto smisto? Questo,
1: ma che ne so.
2: Buongiorno Max e Leti, sono Daniela dalla Ciao. Provincia di Bologna.
0: Ciao,
2: è un piacere sentirvi la domenica, sì. Perché purtroppo non lavorando più nelle pulizie la mattina non vi riesco più ad ascoltare.
0: No, vabbè, dai, compenso
2: la
0: domenica.
2: È un peccato, un vero peccato. Però grazie. Vabbè, la domenica mentre vado al lavoro vi ascolto.
0: Ci rifacciamo.
1: Sì.
2: Un kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss
2: e una
1: a te.
2: Buona domenica a tutti. Un buon lavoro a chi lavora come me.
0: Buon lavoro, è vero, i lavoratori della domenica. Sì. Flavia, buongiorno.
3: Buongiorno, giornalai, Flavia da Ferrara.
0: Mi piace
3: giornalai. Molto carica, molto impegnata.
1: Sì.
3: Devo organizzare due catering per due lauree, per lunedì e martedì, con pasta fresca, arrosti, contorni, che più ne ha più ne metta. Per fortuna che non devo fare il dolce. Qui a Ferrara è un po' nuvolo, non si sta poi male male.
1: Sì.
3: E animo
0: non si fa l'effetto K, no? Caldo, sai, col numero, con l'effetto K fa ancora più caldo. Vabbè. Giacomo,
4: buongiorno ragazzi, il mio mood è lo stesso di un criceto dentro la rotellina.
0: Perché?
4: pedala
0: neanche la domenica ti fermi. Giulia, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Noi siamo a Firenze e ci siamo svegliati onestamente tranquilli.
0: Ma
5: presto,
0: certo.
5: Perché il bimbo ovviamente ci ha svegliato presto, però abbiamo fatto colazione fuori, che
1: sì.
5: Una volta a settimana ce la
0: ci
5: concediamo,
0: sta,
5: tre belle pastine, la sua crema, cappuccino, e si parte alla grande. Buona domenica a tutti.
0: Buona domenica a te, guarda. Marco, buongiorno, come va da te?
6: Mattinieri, buongiorno. Marco dal Molise. E come ogni domenica passiamo la mezza giornata all'orto.
0: Ah,
6: e ci sono già 30 gradi all'ombra.
0: Si sta bene, come no? Vai, buongiorno Miria.
7: Buongiorno da Miria d'Attigliano. Io adesso sto al lavoro in un agriturismo. Siccome
1: sì.
7: Devo fare solo una camera, quindi farò presto. E

0: Appena pranzo me ne vado al mare, da Tigliano a Montalto, arrivo a Montalto, prendo la mia amica a Viterbo e quindi ci facciamo, come diciamo noi, la pomeridiana.
1: Ah, mi piace la pomeridiana, sai che mi piace. Buongiorno Peppino.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Buongiorno
2: Max. La Leti la domenica la vedo molto più pimpante.
1: Preso gli energetici. Certo.
2: Va bene?
1: Più sveglia
2: a tutti, Peppino da Bari.
1: Bello Peppi. Allora, Leti, un sacco di messaggi di testo.
3: Allora,
1: volo,
3: perché
1: dai.
3: Aspetta, voglio spiegare. Ma perché si dorme di più? Cioè, invece di alzarmi alle 3:30 di notte, mi alzo alle 7. Quindi, cioè, sono quelle ore in più che fanno bene.
1: Pesano, certo. Va bene.
3: Poi,
1: allora
3: Marco da Sala Consilina, provincia di Salerno, oggi con mia moglie e mia figlia Michela si va al mare. Oggi di turno al lavoro, salutoni da Francesco da Liverpool.
1: Dal Regno Unito. Ciao Francesco, sì. Saluto. Ancora storie, cartoline d'Italia tra poco qui su Radio Kiss Kiss. Pronti ragazzi per mandare vocali, questo è il numero.
3: 347 490 0042.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: In the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
5: Kiss, kiss.
6: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
7: Ah, no, io riparto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
5: Kiss, kiss.
3: Nen.
9: La senti?
3: Nen.
9: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
9: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: al mio paese su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia, Max e Laleti.
1: Sì?
0: Io sono incuriosito, ma insomma, parliamo spesso la domenica in cartoline d'Italia della domenica degli italiani, ma negli altri posti, ecco, per esempio le nazioni che da sempre sono rivali con l'Italia, che cosa accade? Per esempio in Inghilterra, le rivali anche calcistiche una volta, perché insomma il mondiale noi non lo facciamo, quindi
1: sì?
0: Però non voglio girare il coltello per la
1: ancora
0: piaga. Allora in Inghilterra, mentre noi mettiamo il ragù su nel forno, sul fornello, insomma, gli inglesi infornano il loro, cioè loro hanno il Sunday roast. Le mamme, le nonne inglesi una volta lasciavano la carne a cuocere nei forni del paese, che di domenica erano chiusi, per riprenderle poi di ritorno dalla chiesa, no? Perfettamente arrostita. Ancora oggi nei pub britannici c'è quello che si chiama Sunday roast, è un appuntamento fisso. Molti offrono il Sunday cavalry, cioè sempre carne ma con contorni a buffet, stesso spirito e carne diversa.
1: Sì, mentre la Germania c'è la quiete domenicale, è una legge rispettata con serietà quasi religiosa, quindi niente tosa erbe.
0: Dimmelo in tedesco, come si chiama?
1: Aspetta. In tedesco. La Sonntagsruhe. Ci stavo vicino, praticamente. Provate a fare rumore in un quartiere residenziale tedesco e sono guai. È quello di domenica e sono guai.
0: È riposino.
1: Sì, sì. I negozi sono chiusi, le strade sono silenziose. Quindi, da noi in Italia è festa, ragazzi, parliamoci chiaro, cioè che in Italia noi facciamo, siamo cacciaroni,
0: centri commerciali affollati anche di domenica. Lì in Germania non si muove nulla, si riposano
1: nulla,
0: però non mangiano, ho capito. Vabbè, in Spagna invece sono molto più simili a noi italiani, no? I pranzi domenicali in famiglia sono un rito, sono sacri. Questa abitudine ha resistito anche un po' alla, come potremmo definire, la disacralizzazione moderna della domenica.
1: Sì.
0: Ma speriamo, noi ci teniamo alla domenica così come da tradizione. C'è una differenza sottile, si chiama la sobremesa, l'atto di trascorrere del tempo a tavola anche dopo aver finito di mangiare. E da queste parti molti lo fanno.
1: Sì.
0: A sud Italia si resta ore e ore, da meridionale lo dico. Però anche
1: ore.
0: Che io da queste parti ho una signora che, come manco hai finito di mangiare, gli toglie il piatto da tavola. È fastidioso, per dire te ne devi andare. Bello, no?
1: Ma non è vero, ma non è vero. Io sparecchio quando tutto è finito.
0: Va bene, perfetto. Ragazzi, allora, come va la vostra domenica? Tra poco vi sentiamo al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia, Miles Smith, Niall Horan con Drive Safe. Buongiorno da Max
1: e dalla Lady.
0: Siamo quelli di cartolina d'Italia, sì. La domenica Piacenza, buongiorno.
2: C'è a tutti, Kiss Kiss a tutti, siamo Mirko e Giuseppe da Piacenza e oggi facciamo un bel
3: barbecue. Ciao.
1: Ciao
2: a tutti, animo.
0: Animo ragazzi. Laura, buongiorno, come va?
4: Ciao, sono Laura da Piacenza e sto andando a festeggiare il mio 50° insieme ai miei coetanei.
0: Bene, buon auguri.
4: Ciao,
0: eh.
4: Buona domenica.
0: Auguri miei coetanei, siamo giovani da cinquantenni,
1: sì,
0: lo dico. Vai Laura, giovani coetanei, infatti. Allora, c'è Veronica, credo, vero? Leggo, quindi buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Stamattina mi accingo a far la valigia perché nei prossimi giorni dovrò partire. Vorrei dire una cosa alla signora del piano di sopra.
0: Dilla,
5: signora,
0: dilla.
5: Può tagliare le unghie al cane perché lo sento zampettare? Scusatemi ragazzi se vi utilizzo, ma vi sparerò tutto volume, così la signora di sopra mi sente.
0: Oh,
5: un bacio, ciao signora di sopra.
0: Signora di sopra, taglia ste unghie al cane che quando zompetta, no? Ne so qualcosa io, guarda, ti capisco. Vabbè, buongiorno.

0: Kiss, buona domenica a tutti. Tra poco continueremo a smistare altre cartoline, sì, d'Italia. Noi mattinieri, che la domenica diventiamo appunto quelli di Cartoline d'Italia. Adesso però vi facciamo ascoltare una canzone nuova. E che novità, devo dire.
1: Malika Yan con

0: Domenica da Radio Kiss Kiss. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo agli esperti del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica caratterizzata da tanto sole, temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa ma innocua solo sulle regioni del nord e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, sempre tempo stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Valori massimi compresi tra 22 e 34 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!

0: 93, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu, bu.
3: Kiss, kiss. So-

0: facile, facile. It's so easy to fall in love, Alibia Dean, su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Io sento un po' già il profumo della cipolla soffritta, stanno facendo qualcosa da queste parti. Eppure zona d'uffici la sede di Roma di Kiss Kiss, no?
1: Sì, quindi... uffici, ma ci sarà magari anche qualche appartamento, magari, non lo so.
0: Hanno ristoranti vicino, qui nei pressi della sede. Va bene, buongiorno, un sacco di ascoltatori che ci mandano cartoline, quindi condividiamo. Buongiorno.
2: Buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno Leti, Simona da Piacenza.
1: Ciao Simona.
2: Io colazione fuori al bar con mio marito,
1: sì.
2: E poi ci aspetto una giornata di relax in natura, perché abbiamo bisogno di scaricare un po' delle tensioni della settimana.
0: Chissà
2: a tutti.
1: Chissà a te.
0: L'Emilia Romagna è presentissima, anche sì. Il Piemonte. Antioco, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Tutto bene? Oggi si lavora come sempre, la domenica. Antioco da Torino. Autista NCC, un bacione, un abbraccio a tutti.
1: Guarda,
3: lavoratori
1: a
3: anche.
0: Lavoratori della domenica li salutiamo con particolare affetto, perché
1: sì,
0: ci siamo anche noi tra voi. Quindi sono tanti. A proposito di Antioco, ha detto che un NCC, c'è un ascoltatore che è un NCC come lui. Ma che cosa è successo, Michele?
4: Ciao Lady, ciao.
1: Ciao.
4: Max. Buongiorno a tutti. Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
4: Michele.
0: Che fatto tu, Michele?
4: Ragagnano, ci veglia presto.
0: Sì.
4: Aeroporto Fiumicino,
0: ma
4: quasi all'aeroporto, mi chiama il capo. Volo cancellato.
0: Bene.
4: Gira a capocavallo
0: e torna a casa.
4: Indietro.
0: Vai, che bella domenica. Buongiorno.
5: Buenos días.
1: Ciao.
5: Somos Davide y Chaile.
0: Chaile.
5: Un beso a todo, Kiki.
0: Kiss a te, grazie. Pronto?
6: Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss. Allora, dalla bella cartolina di Diamante in Calabria,
0: sì,
6: sono appena partito per rientrare in Basilicata.
0: Dai,
6: dopo un appuntamento di lavoro.
0: Lo so.
6: Un bel po' di ore di macchina in vostra bellissima compagnia.
1: Ma
6: buona
1: grazie.
6: Domenica, Savino. Ciao ciao.
0: Ma voglio salutare in particolar modo i lavoratori della domenica che lavorano nella ricettività, diciamo così,
1: sì,
0: zone bellissime dove tanti vanno a divertirsi e loro lavorano, ma ci sta. E anche chi come lui appunto è andato in una località di mare meravigliosa come Diamante, siamo in provincia di Cosenza,
1: bello,
0: in Calabria,
1: Diamante.
0: E tu vai lì per lavoro, vedi gli altri che vanno al mare in un posto meraviglioso e tu devi tornare a casa. Va bene, arriverà il momento per noi ragazzi, mettiamola
1: bravissimo.
0: Così. Va bene, ancora cartolina al nostro numero tra poco.
1: 347 490 0042.

0: Annalisa. Animo. La sua canzone estiva su Radio Kiss Kiss. L'Italia è quella dei lavoratori della domenica,
1: certo.
0: È quella della tradizione domenicale tra cucina, pranzo, cena,
1: sì.
0: Fuori porta. L'Italia è anche quella dei borghi, oltre 5.000
1: sì.
0: Borghi in Italia, molti dei quali però restano sconosciuti per gli italiani, ma ce ne sono tanti. Leggevo che nel 2026 qualcosa sta cambiando. In questo inizio d'anno il turismo lento e sostenibile sta portando sempre più gente alla scoperta di questi angoli dimenticati, e altri sono in verità molto molto famosi. Tra i borghi più visitati c'è, per esempio,
1: allora ad esempio c'è Civita di Bagnoregio, che sarebbe la città che muore, è arroccata su uno sperone di tufo e è raggiungibile solamente da un ponte sospeso nel vuoto. Io
0: molto
1: l'ho fatto
0: bello.
1: Ed è bellissimo. Poi ad esempio c'è Castelluccio di Norcia, dove d'estate la fioritura delle lenticchie trasforma il piano grande in un dipinto.
0: Bellissimo.
1: Tropea sulla scogliera calabrese, che è meravigliosa. E Loco Rotondo con le sue casette bianche nella Valle d'Itria.
0: Insomma, i borghi italiani contribuiscono, leggevo, anche per oltre 5 miliardi di PIL, di prodotto interno lordo, ragazzi. Viva i borghi italiani! Se ci scrivete da uno, ci seguite, ci ascoltate da uno di questi borghi, magari scriveteci, raccontateci un po' che atmosfera si respira anche stamattina. Insomma, i borghi italiani contribuiscono al prodotto interno lordo della nazione per un bel po' di soldi. E quindi, da quale borgo ci seguite? Vocali, messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Anche perché noi abbiamo intenzione di fare un tour nei borghi, Laleti. Non so,
1: immagino,
0: se
1: un tour gastronomico, giusto?
0: Certo. No, ammiri le bellezze, ma siccome lì c'è il turismo anche lento, quello tranquillo, e che fai? Non te lo bevi un buon bicchiere di vino locale?
1: Sì, ma come fai a dai,
0: il formaggio, la verdura, il prodottino locale, la carne, il pesce, quello che ti pare, insomma, ma merita tutto di essere assaporato, non solo l'atmosfera, ma anche le prelibatezze dei tanti territori che offre l'Italia. Abbiamo letto oltre 5.000 borghi e voglia scegliere. Va bene, dal 1987, Heaven in a Place of Heart, Belinda Carlisle.

0: 7. Facevi in quell'anno? Correvi libera Felice nei Prati, la Leti?
1: Mi sembra di sì, non bene. Ne sono sicura.
0: Andiamo, va.
2: E come mi sembra?
1: Chi si ricorda, dai?
0: No, la musica è bella perché certo. Vedi, quando suoni canzoni come quella che abbiamo appena ascoltato dal passato ti riaccendono un sacco di ricordi. Nell'87 avevo 15 anni, io correvo libero e felice nei prati. Spensierata questa giornata per voi tutti. Siete con i mattinieri, quelli che di solito ascoltate tra le 5 e le 7 del mattino su Kiss Kiss. La domenica diventiamo quelli di Cartoline d'Italia. Max Poli, la Leti. Buona domenica, grazie alla regia.
1: Pasquale Viola.
0: E un saluto a voi tutti. Pronti? Perché tra poco vorremmo ancora sentire delle vostre storie della domenica. Quindi cosa prevede questa giornata per voi? Pranzo fuori porta, a casa, con ospiti? Per rispondere vocali a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Ce l'hai una ricetta della domenica?
1: Il ragù.
0: È un classico, ci pensiamo tra poco, dai.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, appunto. Max e la Leti, buongiorno, con rinnovato entusiasmo. Sono le 10:04.
1: Quindi no, siete è ancora già presto viaggio, per mangiare.
0: Già vi muovete qua, Berto Languorino, diceva uno spot tanto tempo fa.
1: Ma l'hai fatta colazione?
0: Sì, come no, allora. No. Buongiorno, andiamo a Faenza.
2: Sono da Faenza e sto andando da mia nonna a Ravenna.
0: Ci sta la visita ai nonni, dai. Sì, poi vi ho chiesto anche del pranzo, che si mangia dalle vostre parti? Bye.
3: Ciao, sono Sergio da Salerno. Sì. Giornata di mare. Poi torniamo a casa, spaghettino e vongole e impepata di cozze.
0: Capito? Spaghetto a vongole, come si dice da quelle parti, no? Non spaghetto con le vongole, a vongole, bellissimo. Sì. Giada, buongiorno.
4: Buongiorno amici di Radio Kiss.
1: Ciao.
4: Sono Giada e oggi vado ad allenarmi perché mi aspetta il pranzo per festeggiare i 90 anni di mio nonno Gigino.
0: Grande Gigino!
4: Impegnativo, quindi è bene allenarsi prima di questo evento. Buona domenica.
1: Anche a te.
0: Sai che ogni tanto lo penso
1: mi
0: anch'io.
1: Mi piace Gigino il nome.
0: Però io non faccio con tante G, attenzione, non può essere Gigino, ma Gigino. E la questione della dieta preparatoria prende anche a me ogni tanto, però mentre lei va a fare una corsetta io dico vabbè, oggi sai, voglio mangiare un po' di più, salgo le scale a piedi, capito, di casa. No,
1: anche perché io non ti vedo mai fare questa dieta preparatoria, onestamente.
0: È quella.
5: Buongiorno, Vincenzo da Cerignola. Mentre tutti vanno al mare, io vado al Lido Spigadoro, facendo la campagna cerealicola, stiamo mietendo il grano e oggi è guerra. Qualcuno vedrà le onde del mare.
0: Tu vedi quelle
5: io
0: delle
5: vedrò
0: spighe.
5: Le onde
1: delle spighe
5: del vento che muovono le spighe di grano.
1: Che no, bella,
0: comunque
1: però,
0: ci ha mandato una foto meravigliosa. Sei proprio tappeto dorato, vedo.
1: Bellissimo.
0: Lì. Buongiorno anche a chi lavora e fa.
6: Ciao
0: host
6: a tutti, Radio Kiss Kiss. Sono Gianfranco da Castellammare di Stabia.
1: Ciao.
6: Oggi al lavoro io sono un host, gestisco un bed and breakfast e potete immaginare che questo è il periodo di full immersion per noi albergatori, quindi stress a mille, turisti sempre più esigenti e ce la possiamo fare. Un saluto a tutti gli host.
0: Bravo, bravo. Oh, vi metto anche amici host, vi metto questa canzone che fa molto The Beach, ce l'ha.
1: Sì.
0: Il film, quello cos'è, in Thailandia, ambientato al mare, in paesaggi stupendi.
1: Con Leonardo DiCaprio.
0: Sì, brava, è quella, vai.

tanti pedoni e l'ascolto con le cuffiette. Andiamo a Londra anche con Stefano, che segnala 20 gradi giustamente da quelle parti. Stefano, nelle prossime settimane ti chiamo perché scatta Wimbledon, cioè il torneo più importante del mondo di tennis. Ciao Stefano, sei la colonna sonora del nostro pranzo della domenica. Non vedo anguri e non vedo meloni in questo studio, quindi un pranzo a distanza. Scherzo, saluto Giulia e Ciro al 347 490 0042. I mondiali di calcio, beh, lo stop del Brasile con contro il Marocco ha fatto discutere, 1-1 ieri sera, anzi stanotte, match è cominciato alle 24, ma i veri appassionati di calcio hanno fatto le 8 del mattino, perché alle 3 giocavano Haiti e Scozia. Haiti che mancava dal mondiale dal 1974, la Scozia dal 1998, ha vinto la Scozia 1-0, e alle 6 del mattino di questa domenica, ora italiana ovviamente, l'Australia, grande sorpresa, ha battuto la Turchia di Vincenzo Montella, cioè la Turchia di Yıldız, la Turchia di Güler, di Akan. Çalhanoğlu hanno vinto gli australiani 2-0. Sam Smith, One Less Song.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss, kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAI.

0: 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
5: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.
5: Suona solo

0: due citazioni musicali per i Pinguini Tattici Nucleari nei corridoi suona One More Time, Daft Punk, una e due, che non è un errore naturalmente, ma è Dua Lipa.
1: Buongiorno e buona domenica e chistissa a tutti.
0: Ciao.
1: Stefano.
0: Ciao.
1: Domenica 13, 32 gradi, autotrasportatore.
0: Autotrasportatore.
1: Un abbraccio e chistissa a tutti.
0: Vedi chi lavora.
2: Ciao Stefano, un bacio grande, ti ascolto.
0: Grazie.
3: Guarda Stefano, penso che la partita più seguita dei mondiali, la prima in assoluto, sarà quella di stasera, Germania Curacao.
0: Vero.
3: Quanti come me avete adottato il Curacao, dai,
0: confermatelo. Ciao, grazie, davvero mi hai letto nel pensiero, anch'io ho adottato Curacao come moltissimi, come squadra da tifare ai mondiali, nostro malgrado, però comunque un po' ci devi mettere una parte di energia positiva verso chi ti sta maggiormente simpatico. Ci sono gli squadroni, ma molti, giustamente come dice la nostra amica via WhatsApp con un vocale, hanno adottato la squadra del Curacao e questa sera a partire dalle 19 la Germania. C'era un giocatore che diceva: puoi giocare bene al calcio ai mondiali, poi arriva sempre la Germania. Bene o male, vince o quasi sempre, però Curacao. Tutto il nostro affetto e il nostro tifo. Ora la voce di Anastasia.

Perché stanno facendo il brunch sulla spiaggia e tu sei clamorosamente in ritardo, e anche in macchina ti mettiamo quella vibe lì con Bob Sinclair e Kaiser I Can Wait, Radio Kiss Kiss. E anche il Gran Premio di Formula 1, non vorrei essere un pilota, perché Leclerc è al comando in questo momento ed è una bellissima notizia, ma l'asfalto del circuito di Barcellona, signori, segna la bellezza di 51 gradi. Sarai pure strapagato con milioni di dollari o di euro quale pilota di Formula 1, però guidare a 300 all'ora su 51 gradi percepiti con la tuta termica, va bene, ne avvertirai quanti, 41, 42 nella migliore delle ipotesi, è un mestiere davvero dangerous. Citando l'infinito Michael Jackson, Radio Kiss Kiss nel fine settimana e anche il mondiale di calcio che presenta ancora oggi, che domenica, a 3 giorni alla partenza, secondo me è l'evento più carino. Inviato della TV americana a bordo campo, cerimonia di apertura, quella di Città del Messico di qualche giorno fa, arriva Shakira. L'inviato deve fare il servizio invece su Messico Sudafrica, la gara inaugurale, vede Shakira, lascia tutto, il microfono, e corre da Shakira per farsi fare un selfie. Per favore, dov'è la professionalità in questo mondo? Ditemi.

E anche quest'anno in spiaggia penserai agli addominali di Lenny Kravitz e li farai la prossima estate, perché quest'anno è andata così, non ti preoccupare. Lenny Kravitz con Low, 15:35, tempo di novità, grande protagonista ieri sera a Baia Domizia per il Kiss Kiss Way Baby K, Tuca Macarena.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
1: kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
3: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Kiss, kiss.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.

Sono ovunque le American Girls, anche qui in Italia in questo periodo di giugno tantissimi turisti, ma vuoi essere davvero come Harry Styles? Allora mi dovresti percorrere 42 km e 200 metri in 3 ore e 24 minuti. Sei capace? Perché tutti dicono vabbè, vorrei essere Harry Styles l'artista, ma anche il maratoneta non scherza, lo ha fatto tutto questo alla maratona di Tokyo, è successo davvero anche alla maratona di Berlino, dove ha compiuto in sole 2 ore e 59 minuti altri 40 chilometri. Devo dire complimenti all'uomo artista. Poi fa allenamento anche per quanto riguarda il palco e le sue gesta dal vivo che continuano in giro per il mondo. Ora di Asteroids, Galaxy 2.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ti starai chiedendo, ma Ultimo sta parlando di me in romantica, anche perché ti scordi le chiavi in macchina. Capitato almeno una volta nella vita. Ma poi il sospiro di sollievo vero quando ritrovi davvero l'automobile con le chiavi all'interno e nessuno ha toccato nulla. Miracolo, direbbe qualcuno. 50 minuti dopo le 3 del pomeriggio, io, tu e il weekend. A proposito di quest'uomo meraviglioso, Niccolò Filippucci, che stabilisce i record dei live dell'estate, non solo 2026, Russell Crowe, il gladiatore, si è pronunciato proprio su Ultimo al Taormina Film Festival. Posto meraviglioso Taormina, apro una piccola parentesi, andate alla spiaggia delle Pigne, che è uno dei posti più belli del mondo. Beh, Russell Crowe era lì e ha detto cosa? Mi piace Ultimo e della Roma, ma lo perdono. Vedi che poi il calcio, bene o male, le passioni sportive tornano sempre. Tra poco c'è il nostro History Kiss, subito sia.

chiese il permesso a David Guetta di fare un disco da sola, visto che è la musa del producer francese tra i più famosi disc jockey al mondo, ed è raro sentirla senza avere il supporto di di tastiere pazzesche che hanno segnato la storia della musica elettronica. Una canzone contro la guerra, ma dedicata allo stesso tempo ad una domenica di sangue, purtroppo avvenuta in Irlanda tantissimi anni fa. A raccontare tutto questo, la band irlandese per eccellenza U2, 1983, Sunday Bloody.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: 4 del pomeriggio in viaggio insieme a noi l'autoradio su Radio Kiss Kiss, domenica pomeriggio, primi ritorni strategici, prime andate ancora perché la giornata è... Stefano Piccirillo vi sta parlando a New York, dove in questo momento è mattina avanzata, continuano i festeggiamenti dopo la notte perché i New York Knicks, sapete, hanno conquistato il titolo NBA dopo 53 anni. È stata una notte a New York da movida incredibile. Si riparte con Jovanotti.

0: Gail, sempre allegra, comprensiva con il prossimo, con il suo alfabeto molto personale, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Gioca Curaçao questa sera, ore 19 al Mondiale, contro la Germania, ma Mariela, che abbiamo al telefono in Io, Tu e il Weekend, ha una storia molto particolare perché ha vissuto a Curaçao. Ciao, benvenuta!
1: Ciao Stefano.
0: Allora Mariela, com'è la vita a Curaçao innanzitutto? Cioè si sta bene, è un paradiso?
1: Allora il mare, vabbè, il mare dei Caraibi, e quindi bellissimo, e poi è una vita a rallentatore perché loro sono molto easy.
0: Ok. Cioè,
1: piano,
0: slow, slow, una slow life, quindi esatto. Aspettiamoci una partita con passaggi molto tranquilli di Curaçao rispetto alla furia.
1: Spero di no.
0: No, mi auguro di no.
1: Perché i giocatori siano diversi.
0: È vero, l'abbiamo adottata come squadra. Tu, tra l'altro, hai una storia molto particolare perché parlavi con gli italiani che vivevano la notte con un call center a Curaçao dove si parlava di sesso sostanzialmente, cioè era un telefono erotico, giusto?
1: Esatto, era ai tempi il 599.
0: Wow, quindi che infatti hai questa voce.
1: In Italia il 599 usciva a mezzanotte e noi era le sette di sera.
0: Cioè tu immagini nella tua testa, io devo cenare, questo qui
1: esatto.
0: Mamma mia, che esatto. Testa che hanno alcuni, davvero incredibile. Però con la voce che hai sicuramente avrai avuto un successo pazzesco che porti bene al Curaçao, insomma, perché sai benissimo, chi fa l'amore sul serio non parlando al telefono è anche molto più felice, quindi gioca anche meglio fondamentalmente.
1: Esatto, sì, sicuramente.
0: Meraviglioso Mariela. Grazie, va bene, sì. Apriremo un giorno un call center insieme, io la trovo.
1: Okay.
0: Kiss kiss a te, Io, Tu e il Weekend.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Posologia. Ascoltare questo programma almeno un'ora al giorno. Per sempre. Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss. Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Kiss. Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi...

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
4: e a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile.

0: exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss,
1: kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Kiss, kiss.
4: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Yes, yes.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
12: La musica più bella.
13: Kiss, kiss.
12: Suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa al ritmo di musica.

0: D'amore.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. Radio Station BTSN.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: We'll be right back.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.